0: Los 40.
1: Los 40.
2: 102.7.
3: Venga. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu.